lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta.

Buonanotte amore, ti vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te che sei lontana.